0: Non c'è perché non... Perché andrò di distanti, vai a scavare una dose del nemmeno sei, quando vai solo leggere.
1: E per la grande che sei andrò.
2: Non c'è nemmeno sei, quando vuoi passare la mano e passare.
1: E per la grande che sei andrò.

0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Facciamo il chat vai tutti a casa. E le dico al chat vai tocca. Mi
1: ha fatto questa domanda.
2: Mike up. This phone got a bike on a malfunction.
1: This is a target,
2: just like.